0: Prime Radio Show on Radio 1.
1: Metto benzina, metto gasolina. Mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina. Tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana. Se metti tutto nella Prada, ti porto via con me in una villa a Copacabana.